0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Abbronzatissima sotto i raggi del sole.
1: Estate 1983. A 20 anni esatti dai successi estivi cantati da Edoardo Vianello come I Vatussi e Abbronzatissima, un nuovo contagioso fenomeno musicale si prepara a invadere le spiagge italiane. Questa è la storia della canzone per cui è stato coniato il termine tormentone.
2: Vamos a la playa.
1: Quella che sentite è la prima demo di Vamos a la Playa. Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, la incide nel 1981 all'età di 21 anni. Il brano, a metà strada tra il post-punk e i Kraftwerk, è un diamante oscuro che ha bisogno di essere raffinato. Dopo aver fondato i Righeira con l'amico Stefano Rota, Johnson entra in contatto con i fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda, coppia di produttori collaudati, famosi per successi come I Wanna Be Your Lover, ma soprattutto One For You, One For Me. Bionda credono fermamente in Vamos a la Playa e riarrangiano quella demo dandogli quel suono synth pop tanto in voga in quel momento grazie a gruppi inglesi come OMD e Human League.
2: Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh.
1: Il resto è storia. Vamos a la Playa, con 19 settimane in top 10 e 7 alla numero 1, lascia un'impronta indelebile nella storia della musica italiana, definendo il concetto di tormentone.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive, anche questa notte
0: su Globo Vintage. Questa è la storia

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrocrani.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1986. Sul grande schermo irrompe una sfida epica fra immortali. Questa è la storia di un gruppo di tagliatori di teste che non licenziano impiegati, ma decapita i propri simili, esclamando: ne resterà solo uno.
2: C'è uno che si chiama Connor fra di loro.
3: Sì.
2: Ricorda il nostro patto, Murdoch. Quel ragazzo è mio.
1: Connor MacLeod è un guerriero della Scozia medievale che, dopo una ferita mortale in battaglia, scopre di essere immortale. Cacciato dal villaggio, incontra altri immortali che, come lui, combattono affinché uno possa rimanere in vita per conquistare l'ambita ricompensa.
2: Devi apprendere e nascondere i tuoi doni particolari e controllare i tuoi poteri fino al tempo dell'adunanza.
1: Per il ruolo del protagonista vengono considerati Mickey Rourke e Hulk Hogan, ma la parte va a Christopher Lambert, che affronta una corsa contro il tempo per limare il suo accento francese. L'unico volto noto del cast è Sean Connery, che interpreta il carismatico mentore Ramirez.
4: Come ci si batte contro quel selvaggio?
2: Col cuore, la fede e l'acciaio. Alla fine ne resterà solo uno.
1: Sebbene Highlander non ottenga grandi incassi al botteghino, diventa un cult grazie ai passaggi televisivi e alla colonna sonora dei Queen, con brani come A Kind of Magic e Who Wants to Live Forever, dando vita a una serie di sequel e spin-off che purtroppo non raggiungono l'epicità del film originale.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 70. Un giocattolo conquista i cuori di tanti bambini italiani. Questa è la storia di un'icona che ha fatto sognare e cucinare generazioni di piccoli chef.
2: Wow! Only Kenner's Easy Bake Oven Set makes such delicious Easy Bake by Kenner.
1: 1974. La Harbert distribuisce in Italia il dolce forno, lanciato già nel 1963 dall'americana Kenner con il nome Easy Bake Oven. Il giocattolo fu ispirato al suo inventore Norman Shapiro dai chioschi della metropolitana di New York che, per riscaldare i pretzel, utilizzavano delle lampadine.
3: È facile con dolce forno.
4: Latte, uova, un po' di farina, verso tutto qui e via nel mio bel forno.
5: Dolce forno è un giocattolo Harbert.
1: Con il suo design accattivante e la possibilità di imitare i grandi cuochi, il dolce forno divenne subito un oggetto del desiderio. La confezione include tutto il necessario per iniziare: teglie, mattarello, misurini e un ricettario. I bambini potevano divertirsi a mescolare gli ingredienti, versare l'impasto negli stampini e vedere i loro dolci cuocere magicamente grazie al calore di due lampadine da 100 watt.
6: Guarda, mamma!
7: Dolce forno Harbert.
6: Che buoni questi dolci! Come sei brava! Mi insegni a fare i dolcini.
7: Con dolce forno Harbert.
6: Guarda, è facilissimo. Impasto gli ingredienti, verso il tutto nel suo stampino e lo metto a cuocere nel forno. Fermo tu!
1: Il dolce forno, ancora oggi ricordato con affetto da chi è cresciuto negli anni 70 e 80, non era solo un giocattolo, ma un'esperienza che ha incoraggiato la creatività e la manualità, rendendo ogni bambino protagonista di un piccolo grande miracolo culinario.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale, Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: questo momento 7 grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: 7 songs.
1: Le 7 migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: All the legends.
0: Le leggende della musica 70, 80 e 90.
1: Su Globo Vintage.

0: sette migliori
1: tornano tra 30 minuti
0: on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
1: Questa è la storia.
7: Ah, hey!

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Boy Barista. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
2: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Questa è la storia.
7: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le robe generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: come mai erano nel guanto dell'assassino?
1: Forse perché quando uccide trafuga i corpi delle sue vittime e poi vive a contatto fisico con i cadaveri, li conserva. È un necrofilo, uno psicopatico.

Avvenimento mostruoso a Globo Vintage. Il feroce DJ Osso è stato eletto Gran Maestro di Grand Croce dei DJ approssimativi. Fece piazzare nell'atrio della radio una cassa per far ascoltare i suoi penosi mixati. Tipo questo.

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
2: Allora che fa? Scarichi?
3: Ma scusi, ma mi dà del tu?
2: No, no, dicevo scarichi lei.
3: Ah, congiuntivo.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
5: Questa è la storia.
4: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
12: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
13: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
12: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
5: Senza interruzioni.
6: 7 songs.
5: Le 7 migliori.
4: Di Globo Vintage.
5: British Invasion.
4: Gli artisti inglesi che hanno conquistato il mondo negli anni 80.
5: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori.
1: Tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne

0: @auto.it. Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim, i prezzi agora,
1: di risparmio, di qualità. 116 cavalli, fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
2: Sabato e domenica aperti.
4: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Questa è la storia.
8: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatore di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: Con questo pezzo che stai mettendo sul globo vintage, ci do, che ci do, che ci do.
1: Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori.

0: finirà. Dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Ci attende un mercoledì ancora all'insegna dell'estate piena nel Lazio, con cielo sereno poco nuvoloso e soprattutto ancora temperature che sfiorano i 30 gradi, quindi il caldo si fa ancora sentire. Per fortuna di notte si dorme abbastanza bene. Giovedì però giornata più variabile, arriveranno un po' di nuvole, arriverà anche qualche acquazzone, non escludiamo anche qualche temporale, eppure venerdì giornata particolarmente instabile, a questo punto anche le temperature inizieranno a perdere qualche grado. Per sapere nel dettaglio cosa capiterà da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sera, dai croccantini a Battlecat, corto circuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, prime code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Casilina all'Appia e lungo la carreggiata esterna dalla diramazione Roma Nord alla Cassia Bis. Traffico sostenuto da talora su tutte le principali strade in ingresso a Roma. I maggiori disagi al momento sulla Flaminia e la Salaria, con code rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe. Rallentamenti e code sull'intero tratto urbano della A24 verso la tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, code da Via Prenestina a Viale Castrense in direzione di San Giovanni e da Via delle Valli a Via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Attenzione nel percorrere Viale Ionio, la polizia locale segnala un incidente tra Via Monte Rocchetta e Piazzale Ionio. Nel quadrante sud, code sulla Puntina dal raccordo alla zona dell'Eur e lungo l'Appia da Ciampino alle Capannelle. Come sempre, per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
10: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
11: Usato Days.
10: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
11: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
10: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
11: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
10: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
15: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
1: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
1: Seven songs.
2: Le sette migliori.
1: Di Globo Vintage.
2: Top 10 Italy.
1: I 45 giri che hanno raggiunto la top 10 italiana.
2: Su Globo Vintage.

0: Le sette migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Web Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
7: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
8: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
9: Sabato e domenica aperti.

0: weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20,
0: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.

Ehi, hey Doc, sono Marty. Svegliati che sta iniziando DJ Osso. Riscalda la DeLorean, imposta le coordinate e sintonizzati su Globo Vintage. Andiamo a viaggiare nel tempo!

0: Scusate ragazzi, ma DJ Oz non è al 100%. Tempo di una ricarica e torno tra poco. Su Club Vintage, ovviamente. Scusa se è poco.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda
2: Pillole di Memoria Pop,
1: i film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV,
2: gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici,
1: un viaggio nella cultura pop
2: che ti farà emozionare.
1: Retrogrammi,
2: Pillole di Memoria Pop, tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial, wait for me, I'll be back.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.martinoauto.it.
1: Questa è la storia.
2: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
3: Natalie! Qualcosa!
4: Ma DJ, veramente la musica per far trenino? Dai che...

0: Hey Doc, cortocircuito con DJ Osso. Torna domani su Globo Vintage. Stessa ora, stesse coordinate.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, incolonnamenti sulla diramazione Roma Nord da Castelnuovo di Porto al raccordo anulare. Traffico molto sostenuto sul raccordo anulare in carreggiata interna, code dalla Cassia Bissa alla Flaminia e più avanti code a tratti dalla Casilina alla Roma Fiumicino. Traffico rallentato con code anche in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla Pontina, dalla Prenestina alla Tiburtina e proseguendo dalla Nomentana alla Flaminia. Trafficate poi tutte le principali strade in ingresso a Roma. I maggiori disagi al momento sull'Aurelia con code dal raccordo a via Aurelia Antica e sulla Flaminia e la Salaria con code rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Fidene alla tangenziale est. Incolonnamenti sull'intero tratto urbano della A24 verso la tangenziale est, sulla stessa tangenziale est, code da via Tiburtina a via Le Castrenze in direzione di San Giovanni e da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Attenzione nel percorrere via di Casalboccone, la polizia locale segnala un incidente all'altezza di via Ugo Ietti. Vi sono naturalmente code. Nel quadrante sud, code sulla Colombo dal raccordo all'Eur e sulla Pontina da Tor de' Cenci all'Eur. Stessa situazione lungo l'Ardeatina con code da via Andrea Millevoi a via di Tor Carbone e lungo l'Appia con code da Ciampino alle Capannelle. Come sempre, per tutti i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
10: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
13: Todis. Buongiorno convenienza.
14: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Hands everybody!
2: l'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea, che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica. Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
5: Oh My Car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere tra pomeriggio e sera sui settori interni. Il clima sarà ancora caldo ed estivo, con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. La ventilazione inoltre è debole e con Marte in Reno che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
9: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Vintage

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati in colonnamenti sulla diramazione Roma Nord, da Castelnuovo di Porto al raccordo anulare verso Roma. Trafficato l'intero anello del raccordo anulare, in particolare abbiamo code in carreggiata interna a tratti dalla diramazione Roma Nord alla Roma Fiumicino. A complicare la situazione anche due diversi incidenti. In carreggiata esterna code dalla Casilina alla Tiburtina e più avanti rallentamenti e code dalla diramazione Roma Nord alla Cassia. In colonnamenti sulla A24 e sul tratto urbano della A24 a partire da Sette Bagni fino alla tangenziale est, proseguendo sulla tangenziale est altre code da via Tiburtina via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. Ci spostiamo infine sulla Pontina, dove per il traffico intenso si sta in coda da Tor de' Cenci all'Eur. Da Francesca Ilaria è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.
7: Supermercati Tim, di bel family agora, di risparmio, di qualità.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
11: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
10: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
11: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
10: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
11: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
10: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
12: Tchau.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì in prevalenza soleggiato sul Lazio. Da segnalare solo delle nuvole in più che potranno insistere tra pomeriggio e sera sui settori interni. Il clima sarà ancora caldo ed estivo, con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. La ventilazione inoltre è debole e con mar Tirreno che risulterà poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Iperdiscount!
14: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: su Globo Vintage. Retrogrammi. Pillole di memoria pop.
1: 20 e 30 del 28 settembre 1990. Italia 1 sta per trasmettere un film ignorato al cinema 4 anni prima. Questa è la storia di uno dei migliori racconti di formazione e a scriverlo è la penna del re del terrore, Stephen King.
2: Non avevo ancora 13 anni la prima volta che vidi un essere umano morto. Fu nell'estate del 1959. Molto tempo fa.
1: Basato sul racconto Il Corpo, il film segue l'indimenticabile estate del 1959, vissuta da 4 dodicenni partiti alla ricerca del cadavere di un coetaneo disperso nei boschi.
3: Ehi ragazzi, sapete che vi dico? Se lo troviamo avremo una foto sul giornale.
1: Nella quiete dei boschi di Castle Rock, Oregon, Gordy, Chris, Vern e Teddy si avventurano lungo i binari della ferrovia, discutendo di supereroi, storie dell'orrore e della vera natura dei personaggi Disney.
3: Secondo voi, Paperino è un papero, Topolino è un topo, Pluto è un cane, ma cos'è Pippo?
1: Con una memorabile colonna sonora e un cast di giovani talenti, tra cui River Phoenix e Corey Feldman, il film cattura l'innocenza, la nostalgia dell'adolescenza e l'inevitabile passaggio verso l'età adulta.
2: E arrivammo a Castle Rock alle 5 di una domenica mattina. Eravamo stati via solo 2 giorni, eppure la città sembrava diversa, più piccola.
1: Grazie ai frequenti passaggi televisivi, Stand By Me ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore degli spettatori, descrivendo un ritratto commovente dell'amicizia e della crescita che ognuno di noi custodisce dentro di sé per tutta la vita.
2: Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Nel quartiere Parioli proseguono i lavori di sostituzione dei binari in via Aldrovandi sino al 9 ottobre. Il cantiere si concentrerà nel tratto compreso tra via dei Tre Orologi e via Mangili. Sotto il profilo della viabilità è previsto il divieto di transito nella semicarreggiata con direzione da via Mangili a via dei Tre Orologi e il senso unico di marcia nella direzione opposta. Intanto sono terminati i lavori a Centocelle in via dei Gelsi. La circolazione è tornata regolare, mentre prosegue, a causa di un avvallamento, la chiusura in via degli Olivi tra piazza delle Iris e via dei Castagni.
0: Globo Vintage. Don't touch that
3: dial. Wait for me. I'll be back. 19:20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro. Zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: www.romana-auto.it.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
2: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
3: Sabato e domenica aperti.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
7: Oh My Car.
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.

0: Buongiorno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
1: Supermercati Tim, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

www.romana-auto.it. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Nel quartiere Parioli proseguono i lavori di sostituzione dei binari in via Aldrovandi sino al 9 ottobre. Il cantiere si concentrerà nel tratto compreso tra via dei Tre Orologi e via Mangili. Sotto il profilo della viabilità è previsto il divieto di transito nella semicarreggiata con direzione da via Mangili a via dei Tre Orologi e il senso unico di marcia nella direzione opposta. Intanto sono terminati i lavori a Centocelle in via dei Gelsi. La circolazione è tornata regolare, mentre prosegue, a causa di un avvallamento, la chiusura in via degli Olivi tra piazza delle Iris e via dei Castagni.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto. Todis. Buongiorno convenienza.
8: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
9: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
8: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
9: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
8: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
9: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
10: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
11: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
13: Quattro ricariche per la vostra

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
4: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: @auto.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereni in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere

0: qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Vintage Arena.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
7: Quattro ricariche per la vostra giornata.
6: È tempo di
7: Vintage Fever on Globo Vintage.
8: One ticket please. Loud and most everybody's here.
9: Hey, what's going on, man?
8: Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: programmi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Winter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 19:20 Open Weekend chilometri zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
5: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
0: Questa è la storia

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
7: Che entusiasmo!
6: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
7: Te ne do

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
5: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
5: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
6: Un disastro!
5: Ah, e le escursioni?
6: Abbiamo naufragato!
5: E tua moglie?
6: È scappata! Con uno del posto!
5: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
6: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
5: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
7: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
8: Ipertriscount, conviene sempre!
9: Anniversario nei supermercati Ipertriscount! Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato, 3 etti, 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
11: Questo.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereni in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
8: Te

0: www.autoauto.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big, become Big.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Ah, abbronzatissima. Sotto i raggi del sole.
1: Estate 1983. A 20 anni esatti dai successi estivi cantati da Edoardo Vianello come Iva Tussi e Abbronzatissima, un nuovo contagioso fenomeno musicale si prepara a invadere le spiagge italiane. Questa è la storia della canzone per cui è stato coniato il termine tormentone.
3: Vamos a la playa.
1: Che sentite è la prima demo di Vamos a la Playa. Stefano Righi, in arte Johnson Righeira, la incide nel 1981 all'età di 21 anni. Il brano, a metà strada tra il post-punk e i Kraftwerk, è un diamante oscuro che ha bisogno di essere raffinato. Dopo aver fondato i Righeira con l'amico Stefano Rota, Johnson entra in contatto con i fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda, coppia di produttori collaudati, famosi per successi come I Wanna Be Your Lover, ma soprattutto One For You, One For Me. Bionda credono fermamente in Vamos a la Playa e riarrangiano quella demo dandogli quel suono synth pop tanto in voga in quel momento grazie a gruppi inglesi come OMD e Human League.
4: Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh.
1: Il resto è storia. Vamos a la Playa, con 19 settimane in top 10 e 7 alla numero 1, lascia un'impronta indelebile nella storia della musica italiana, definendo il concetto di tormentone.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
4: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
5: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
6: Sabato e domenica aperti.
7: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
8: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità!
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Captur certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
9: Speciale Open Weekend. Aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
10: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
9: AutoEquip. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Supermercati Pim, Iper Family Agora,
1: di risparmio, di qualità. Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
2: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
1: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
2: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
1: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
2: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
1: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
4: Oh My Car.
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Attenzione, in che cosa consiste questo cortocircuito? Voi sapete che le norme generali di tutte le radio del mondo, più o meno, usano gli stessi mixetti. DJ Osso invece usa una cosa diversa, l'happy. Mentre gli altri mettono la solita musica, noi li sorprendiamo mettendo 70, 80, 90, happy music, sigle TV e cartoni animati. E così con questa confusione generale la gente pensa, ma che sta succedendo? E non ci capiscono più niente. Effettivamente.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
10: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
11: Te ne do

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import. A Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
10: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare

0: Occhio Balocchio, Prezzemolo e Finocchio, la musica di Cortocircuito ti toglie il balocchio. Col vinile e il beat, come Olio e Sele, DJ Osso mixa come nessuno sa fare. Con Note Picchetti e musica selezionata, Globo Vintage ti protegge con la Madonna dell'Ingoroneta. Effettivamente!
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: Cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: 19.20 Open Weekend Chilometri Zero da Valentino con 500 e Panda Hybrid da 12.950 euro a 199 euro. Zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
11: Te ne

0: Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo ancora estive nel Lazio, con ampie zone di sereni in tutta la regione e temperature che continuano a toccare anche i 30 gradi nelle zone interne, anche qualcosina in più, quindi il caldo continua a farsi sentire. Domani giornata che parte ancora all'insegna del sole, di temperature sopra la norma, ma verso pomeriggio sera nuvolosità in aumento, arriveranno anche dei temporali, a quel punto temperature che inizieranno a perdere qualche grado. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Vintage Arena
1: su Globo Vintage, estate 1985.
2: Conta sì il denaro, ma tu che mi ricordo soprattutto quando non ne ho.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Sulla tangenziale est è chiusa per incidente la galleria della nuova circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Si sta in coda già da Corso di Francia. Fino al 25 di settembre lavori notturni nel sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, e questo tutte le notti dalle 21 alle 6 con deviazioni segnalate sul posto. Proseguiranno invece fino al 1 di ottobre i lavori notturni al Ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria chiusa di conseguenza anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Attenzione quindi alla segnaletica. Nella stessa fascia oraria, ad esclusione dei giorni festivi, chiusa la via Appia all'altezza del bivio per l'aeroporto di Ciampino nelle due direzioni. Il termine dei lavori in questo caso è previsto per il 23 di settembre. Dalle 20 di venerdì 18 settembre fino a domenica 20 settembre completamente chiusa per lavori la stazione Colosseo Fori Imperiali della metro C. I treni continueranno a circolare con capolinea provvisoria a Porta Metronia.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
15: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
14: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
15: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
14: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
15: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
14: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Oh my car!
9: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.

0: 2 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1200. 159.
3: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Questa è la storia

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do-

0: Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Vintage Arena.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio a Roma, a seguito di un grave incidente chiusa al traffico la tangenziale est direzione San Giovanni a partire dallo svincolo per la Nomentana. L'incidente è avvenuto all'interno della galleria della nuova circonvallazione interna in prossimità dello svincolo per via dei Monti Tiburtini. Al momento si sta provvedendo alla rimozione del veicolo coinvolto, ma intanto si sono formate lunghe code verso San Giovanni a partire dalla Farnesina. Altre code anche verso lo Stadio Olimpico, quindi siamo sulla carreggiata opposta tra Largo Lanciani e la Salaria. Altro incidente segnalato sulla via Pontina, anche qui abbiamo code in direzione di Latina tra Tor de Cenci e il bivio per Pratica di Mare. Trafficata con code a tratti anche la carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
13: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
14: Sabato e domenica aperti.

0: Car.
1: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
0: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me.
2: I'll be back. Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
2: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
2: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
2: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
2: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
7: Supermercati Tim, Tim e Family Agora, di risparmio, di qualità!
8: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20 speciale nuovo usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: Vintage Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
2: Nel corso di giovedì tempo via via più incerto verso la serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Prima parte del giorno fino al pomeriggio con cielo sereno un poco nuvoloso sul Lazio. Clima estivo, massime prossime ai 30 gradi anche a Roma, sole 30 gradi. Ma verso la serata dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà tra domani sera e domani notte qualche fugace fenomeno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

mettere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 1986. Sul grande schermo irrompe una sfida epica fra immortali. Questa è la storia di un gruppo di tagliatori di teste che non licenziano impiegati, ma decapita i propri simili, esclamando: ne resterà solo uno.
2: C'è uno che si chiama Connor fra di loro.
3: Sì.
2: Ricorda il nostro patto, Murdoch. Quel ragazzo è mio.
1: Connor MacLeod è un guerriero della Scozia medievale che, dopo una ferita mortale in battaglia, scopre di essere immortale. Cacciato dal villaggio, incontra altri immortali che, come lui, combattono affinché uno possa rimanere in vita per conquistare l'ambita ricompensa.
2: Devi apprendere a nascondere i tuoi doni particolari e controllare i tuoi poteri fino al tempo della donanza.
1: Per il ruolo del protagonista vengono considerati Mickey Rourke e Hulk Hogan, ma la parte va a Christopher Lambert, che affronta una corsa contro il tempo per limare il suo accento francese. L'unico volto noto del cast è Sean Connery, che interpreta il carismatico mentore Ramirez.
4: Come ci si batte contro quel selvaggio?
2: Col cuore, la fede e l'acciaio. Alla fine ne resterà solo uno.
1: Sebbene Highlander non ottenga grandi incassi al botteghino, diventa un cult grazie ai passaggi televisivi e alla colonna sonora dei Queen, con brani come A Kind of Magic e Who Wants to Live Forever, dando vita a una serie di sequel e spin-off che purtroppo non raggiungono l'epicità del film originale.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, chiusa al traffico a seguito di un grave incidente la tangenziale est, direzione San Giovanni, a partire dallo svincolo per la Nomentana. L'incidente è avvenuto esattamente all'interno della galleria della nuova circonvallazione interna, in prossimità dello svincolo per via dei Monti Tiburtini. Si sta provvedendo alla rimozione del veicolo coinvolto. Intanto si sono formate lunghe code verso San Giovanni, a partire dalla Farnesina. Altre code, direzione Stadio Olimpico, tra Largo Lanciani e la Sala. Code ma per traffico sulla Flaminia dalla Cassia al raccordo anulare, trafficato vista l'ora e il raccordo, con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo a 24. Stessa situazione in carreggiata esterna tra la Pontina e la via Anagnina, code a tratti sulla via Pontina in uscita dalla capitale tra Tor dei Cenci e Pratica di Mare. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Oh My Car.
8: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro!
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato!
10: E tua moglie?
11: È scappata! Con uno del posto!
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
14: Che entusiasmo!
13: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
14: Te ne do

0: trentinoauto.it.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro.
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
2: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
3: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
2: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, te ci fai via pizza dal robot vintage. E mo' pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
6: È in corso fino al 22 settembre la Settimana Europea della Mobilità, campagna evento di sensibilizzazione sui temi del trasporto urbano sostenibile promossa dalla Commissione Europea che quest'anno ha scelto lo slogan Mobilità per Tutti. Torna dal 18 settembre al 4 ottobre il Festival dell'Architettura di Roma, evento promosso dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. Giunto all'ottava edizione, il FAR ha il suo centro nevralgico nella Casa dell'Architettura, ma si diffonde ogni anno anche nella città tramite partnership con i municipi. Previsti laboratori, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro. Dopo la pausa estiva sono ripresi gli appuntamenti di Officina Pigneto, il laboratorio di idee, parole e pensieri che torna a fare discutere alla Biblioteca Goffredo Mameli. Da settembre a ottobre 8 nuovi appuntamenti con ospiti e protagonisti sempre diversi, sempre di giovedì. Info su comune.roma.it.

0: Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
3: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
4: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto

0: Da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Vintage Arena.

0: Traffico.
1: Buonasera, è stata riaperta al traffico la tangenziale dal pomeriggio, chiusa per un incidente avvenuto nella nuova galleria della circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Ci sono ancora ripercussioni con code verso San Giovanni tra la Farnesina e la Salaria. Brevi code anche verso lo Stadio Olimpico, siamo quindi sulla carreggiata opposta tra Via delle Valli e la Salaria. Altre code su questa carreggiata tra San Lorenzo e il bivio per la Roma L'Aquila a causa di un incidente. Naturalmente ci sono ripercussioni anche sullo stesso tratto urbano della Roma L'Aquila, con code tra Portonaccio e la tangenziale. Incidente con code anche alla Borghesiana, sulla via Casilina, direzione Roma. Code a tratti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare per traffico intenso tra la Cassia e la Salaria. Analoga situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Attenzione infine sul tratto laziale dell'autostrada A24 Roma Teramo. Dalle 22 alle 6 di questa notte, chi arriva da Teramo trova chiusi i rami di immissione sulla 1 Roma-Napoli, sia verso Firenze sia in direzione Napoli. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Oh my car!
4: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
9: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
10: Sabato e domenica aperti.

0: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
1: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
0: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
1: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
0: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
1: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
0: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
2: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
4: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
3: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
7: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: 19 e 20, Open Weekend chilometri zero da Valentino, con 500 e Panda Hybrid, da 12.950 euro a 199 euro, zero anticipo, valentinoautomobili.it.

0: Vintage Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Globo Vintage.
2: Nel corso di giovedì tempo via via più incerto verso la serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Prima parte del giorno fino al pomeriggio con cielo sereno un poco nuvoloso sul Lazio, clima estivo, massime prossime ai 30 gradi anche a Roma, sole 30 gradi. Ma verso la serata dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà tra domani sera e domani notte qualche fugace fenomeno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo. Dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà

0: Sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
4: Vintage Arena.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, è stata riaperta al traffico la tangenziale dal pomeriggio, chiusa per un incidente avvenuto nella nuova galleria della circonvallazione interna in direzione San Giovanni. Ci sono ancora ripercussioni con code verso San Giovanni tra la Farnesina e la Salaria. Brevi code anche verso lo Stadio Olimpico, siamo quindi sulla carreggiata opposta tra Via delle Valli e la Salaria. Altre code su questa carreggiata tra San Lorenzo e il Bivio per la Roma L'Aquila a causa di un incidente. Naturalmente ci sono ripercussioni anche sullo stesso tratto urbano della Roma L'Aquila, con code tra Portonaccio e la tangenziale. Incidente con code anche alla Borghesiana, sulla via Casilina, direzione Roma. Code a tratti poi sulla carreggiata interna del raccordo anulare per traffico intenso tra la Cassia e la Salaria. Analoga situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Romanina. Attenzione infine sul tratto laziale dell'autostrada A24 Roma Teramo, dalle 22 alle 6 di questa notte. Chi arriva da Teramo trova chiusi i rami di immissione sulla 1 Roma-Napoli, sia verso Firenze sia in direzione Napoli. Per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
8: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
9: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
11: e la potenza del

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
2: cortocircuito
0: su Globo Vintage. Don't touch that dial.

0: www.romana-auto.it.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
5: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
4: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
5: E oltre 400 auto certificate e garantite, tra cui scegliere anche in contanti.
4: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
5: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: AutoEquip, scopri di più su gruppo autoequip.it.
6: Iperdiscount, conviene sempre.
7: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
8: Vintage Fever Extra Large.
9: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
8: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
5: Che entusiasmo!
4: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
5: Te ne do

0: www.romana-auto.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Preordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
0: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
2: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
0: Con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda.
0: Pillole.

0: emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
13: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Captur certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere anche in contanti.
7: Speciale Open Weekend, aperti anche sabato 19 e domenica 20 settembre.
8: Ti aspettiamo in via Appia Nuova 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: AutoEquip, scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: da poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
2: Ben trovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, gli amici di Globo Vintage.
3: Nel corso di giovedì tempo via via più incerto verso la serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica. Prima parte del giorno fino al pomeriggio con cielo sereno un poco nuvoloso sul Lazio, clima estivo, massime prossime ai 30 gradi anche a Roma, sole 30 gradi. Ma verso la serata dei temporali qua e là interessano alcune aree della regione per una rapida perturbazione che appunto determinerà tra domani sera e domani notte qualche fugace fenomeno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
6: Ciao, ciao a tutti!
5: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
6: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
5: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
6: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
5: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
6: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
5: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
6: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
5: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
7: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma si allena qui.
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
0: E ora il trionfo degli anni 70.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
6: Supermercati PIM, Piper Family Agora, di risparmio, di qualità!
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: grande.
1: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Red Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: lo spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Il potere della musica accende le emozioni.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: come te. Vivono la notte come l'unico, autentico momento in cui stare con se stessi. Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Questa è Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: alla guida della tua auto,
1: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
0: Sempre più lontano.
1: Night Drive su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.